Monti per pali, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per monti per pali, per vissima clori,